0: 未来はわからない。
1: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale.
0: I futuri non realizzati sono solo rami del passato.
2: Anche quest'anno non piove.
1: Penso anche.
2: E la paura che il paesaggio scomparisca.
1: Climatici, una crisi.
3: Saluti a tutti, ciao, ciao.
1: E a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. E che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
4: The ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, this region will continue to serve as ground zero in the conflict between China and the US. Although the China-US trade war has benefited some ASEAN countries, any further deterioration of Sino-US ties, if left unmanaged, will harm the region and undermine its centrality in Asian regionalism in the long run. The US administration is unlikely to improve things, given the bipartisan promises to get tough with China. With Xi Jinping seeking to further consolidate his rule ahead of the Communist Party leadership contest in 2022, pressure on the ASEAN states to choose sides is likely to intensify, says Si Seng Tan from Singapore.

come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì che

0: sessismo, dal patriarcato. E mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone
1: con una storia diversa.